0: HR2 Kultur. Hörbar. Musik. Grenzenlos.
1: Io voglio tutto e tutto il mondo è mio. Conosco tutte le città. Sono il padrone della vita mia. Che mai nessuno fermerà. Il cantastorie occhi di fulmine. Che sa incantare quasi ogni femmina, sul pianoforte.

per questo cuore niente alibi, ti do soltanto quel che c'è, un Don Giovanni che non cerca guai, per una notte lì con te, accendo fuochi come lampade, traccio sentieri

sacra potente, io su celebra teo. Arrasso de, stoi spagne, sem strazen, nemo slogit, nevi, starile o

0: Ja, Gott, sie conoscesse la l'emozione.
1: A problemi.
0: Oh, crack.
1: Se sa scelte.
0: Srata tutta trica al vascio tez. Sa se sa scelte.

0: Josefa Prusa, Gemse Leo, aus Nazet 20 Zedern.
1: Un mus un gel.
0: Haha! O, vol se prezzo letti.
1: O, tace, toi se ne vietela.
0: Attac, attac. O, vabsta, dieci lini, posta uscita.

0: ei agi doctos.
1: Como tet padris stari prosof tu?
0: Bravi, nemo do purzi, Jaroslavo proso.
1: Doctor siste, prosof e donne, viva l'ata come scrugin. Asta sasuf candela sua il letto cucit.
2: Archi, prega statura.
1: Et la sasuf candela, letto cucit, osso, moccia, cestat, fe.

0: Papiru. Ruinet es et omnus erat.
1: Caeste, ascepto lini papiros.
0: Scena voli.
1: Sa scielat.
0: Pacto sa giusto, o si ti filato stat.
1: Amo, o panuzzi, che ci fe bravi se patici. Attaccare, attaccare. Se leccio, prima te nasoli, o attaccate.
0: Arvito, o si ti do stat. Sulla di doppi si, arsi ne mitta con asciuta, o oh, guarda, i brusso frilla su, ci c'è sta mezza, o c'è chiedi.
1: Troppo vicino, gli

0: Vislovje.
1: Amo.
0: Noi se se io di cielo.
1: Amo.
0: E se Dio se fa prostre.
1: Amo.
0: Da tieclo. Non spaziere di trasplosi.
1: Vieni, vieni,
0: vieni, vieni, vieni,
2: Ma
0: che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che c

0: Cosi la fai, cosi la fai?
1: Takova ženska musi mi tenjes.
2: Ale
0: vidi, slovi kuse, cehno cese,

0: strada. Strada mescala. Corona mi la knedic. Amura di vera. Grazie, grazie.
1: Ona umgela kretstolet.
0: Timurs. Ja, tos la de vera.
1: Ma vista in silicola,
0: romazzi!

0: bianco, ti elvis in mezzo utilat.
1: Mano, mano!
0: Mezzo velgro!
1: Mano!
0: Tinski scutec! Abude ti mezzo sat, sada!
1: Nis prosime!
0: Poi ti svite, svegeto

0: nostro ed esse e uscenia iedem da spagnesca
1: per la svite
0: poi esce nel mezzo e esce se gli acli ne rattim mi dite ciò si ne su ma ti di gli sperti ma c'è rosa miet ma ti dà di noi

0: Musel Sabula.
1: Volce! Accede nelle sleno!
0: Silenzio! Voi che pciate scappesse da... Ode zahles de Christi zem, tutta fotografie, je tu pasch hot bis, vivor je, rasch de tolit. Apposta la stemi vecer tu, Cristino, patum, posum nace cice cest.